0: Buongiorno Erika.
1: Ehi, rifà come è?
0: Amiciane, mi sero non si sa.
1: Ehi, rifà come è? Buongiorno.
2: Grazie, Marco.